0: seius.
1: Dal libro di Michea profeta. Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore, perché converta il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, così che io, venendo, non colpisca il paese con lo sterminio.

0: Apertum est os Zacharie, et prophetavit dicens, Benedictus Deus Israel.
1: Christum, qui Johannem precursorem ante faciem suam misit, ut viam Domini pararet, fidenta depretsimur, visita nos oriens ex alto.
0: Visita nos oriens ex alto.
2: Hai fatto sobbalzare di gioia Giovanni nel seno di Elisabetta. Donaci di sperimentare continuamente la letizia della tua venuta.
0: Visita nos oriens ex alto.
3: Ci ha indicato la via della penitenza con la parola e la vita del battezzatore. Donaci la conversione del cuore e la conformità alle esigenze del tuo regno.
0: Visita nos oriens ex alto.
2: Hai voluto essere annunziato agli uomini per bocca di un loro fratello. Manda nel mondo intero missionari del tuo Vangelo.
0: Visita nos oriens ex alto.
3: Hai voluto essere battezzato nel Giordano da Giovanni, perché si adempisse in tutto il disegno di Dio. Fa che collaboriamo instancabilmente al tuo regno di giustizia e di pace.
0: Visita nos oriens ex alto.

Celebramus missam de solemnitate in nativitate Sancti Ioannis Baptiste, cum prefazione de missione precursoris et prece eucharistica secunda.

0: Oremus.
1: Deus, qui beatum Ioannem Baptistam suscitasti, ut perfectam plebem Christo Domino prepararet, da populis tuis spiritualium gratiam gaudiorum, et omnium fidelium mentes dirige in viam salutis et pacis. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritui Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
2: Amen.
3: Lectio Libri Isaiae Prophetae, caput undequinquagesimum. Thema, Dabo te in lucem gentium. Lesung aus dem Buch Jesaja. Hört auf mich, ihr Inseln, merkt auf, ihr Völker in der Ferne. Der Herr hat mich schon im Mutterleib berufen, als ich noch im Schoß meiner Mutter war, hat er meinen Namen genannt. Er machte meinen Mund zu einem scharfen Schwert, er verbarg mich im Schatten seiner Hand, er machte mich zum spitzen Pfeil und steckte mich in seinen Köcher. Er sagte zu mir, du bist mein Knecht, Israel, an dem ich meine Herrlichkeit zeigen will. Ich aber sagte, vergeblich habe ich mich bemüht, habe meine Kraft umsonst und nutzlos vertan. Aber mein Recht liegt beim Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Jetzt aber hat der Herr gesprochen, der mich schon im Mutterleib zu seinem Knecht gemacht hat, damit ich Jakob zu ihm heimführe und Israel bei ihm versammle. So wurde ich in den Augen des Herrn geehrt und mein Gott war meine Stärke. Und er sagte, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, nur um die Stämme Jakobs wieder aufzurichten und die Verschonten Israels heimzuführen. Ich mache dich zum Licht für die Völker, damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht. Verbum Domini.
4: Deo gratias. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Signore, tu mi scuti e mi conosci, tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, intendi da lontano i miei pensieri, osservi il mio cammino e il mio riposo, ti sono note tutte le mie vie. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre, io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivano formate nel segreto, ricamato nella profondità della terra. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Dagli Atti degli Apostoli, in quei giorni nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, Paolo diceva, Dio suscitò per i nostri padri Davide come re, al quale rese questa testimonianza. Ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore. Egli adempirà tutti i miei voleri. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò come salvatore per Israele Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione, «Io non sono quello che voi pensate, ma ecco, viene dopo di me uno al quale io non sono degno di slacciare i sandali. Fratelli, figli della stirpe di Adramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Verbum Domini». Deo gratias.